nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104.

0: ricca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si chiude il G7 di Evian e Donald Trump traccia un bilancio molto positivo del vertice. Il presidente americano ha definito un grande successo il confronto tra i leader mondiali e ha difeso l'intesa raggiunta con l'Iran, la cui firma ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore a Lucerna. Secondo Trump l'accordo raggiunge e supera gli obiettivi fissati dagli Stati Uniti, evitando un'escalation militare che avrebbe compromesso anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano ha però ribadito che Washington è pronta a tornare all'azione qualora Teheran non rispettasse gli impegni assunti. Intanto l'Europa accelera sulla missione navale destinata a garantire la sicurezza nello stretto, con Francia e Regno Unito alla guida e la disponibilità di circa 20 paesi, tra cui l'Italia. Sul fronte ucraino Trump ha parlato di colloqui positivi sia con Volodymyr Zelensky che con Vladimir Putin, mentre da Bruxelles si apprende che l'ufficio del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha avviato contatti con il Cremlino per favorire nuovi negoziati sulla guerra.
2: La cronaca: preoccupazione per le condizioni di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato nell'ambito delle nuove inchieste sul delitto di Garlasco. La donna è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, non è ancora possibile stabilire se l'assunzione sia stata volontaria oppure accidentale. I medici hanno sottoposto la donna ad una lavanda gastrica e le sue condizioni sono monitorate con attenzione. L'avvocato di Sempio ha parlato di un possibile campanello d'allarme, invitando ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a generare forti tensioni mediatiche sui social network, con lettere, messaggi e attacchi rivolti alla famiglia.
1: Profondo cordoglio nel Salento per la morte di una bambina di appena 4 mesi. La piccola si trovava in un asilo nido di Santa Maria di Leuca quando è stata colpita da un malore improvviso nella tarda mattinata. I soccorritori hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione e il trasferimento in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase, ma ogni tentativo di salvarla e la vita si è rivelato inutile. Le condizioni della neonata sono apparse gravissime fin dai primi istanti. Al momento non sono ancora chiare le cause del malore. Secondo le prime informazioni, la bambina non soffriva di patologie note tali da far prevedere un rischio immediato per la sua vita.
2: 3 persone sono finite in carcere nell'Agrigentino con accuse che vanno dalla rapina aggravata, all'estorsione continuata fino al furto aggravato. Secondo gli investigatori, 2 uomini e una donna avrebbero preso di mira soprattutto persone anziane per procurarsi denaro destinato all'acquisto di droga. Tra le vittime figura un ultra settantenne che sarebbe stato più volte minacciato, aggredito e derubato all'interno della propria abitazione, fino ad essere costretto a trasferirsi in un altro comune per paura di ulteriori violenze. I carabinieri hanno inoltre ricostruito episodi di estorsione con il cosiddetto metodo del cavallo di ritorno, attraverso la restituzione di documenti rubati in cambio di denaro. Uno degli arrestati è accusato anche di aver sottoposto la madre ed una zia anziana a continue intimidazioni per ottenere soldi.
1: Scatta per oltre 527.000 studenti italiani l'appuntamento con esame di maturità. La prima prova sarà quella tradizionale di italiano con 7 tracce tra cui scegliere, mentre venerdì sarà la volta della seconda prova scritta specifica per ciascun indirizzo di studio. Debutta quest'anno una nuova impostazione dell'esame, pensata per valutare non solo le conoscenze teoriche ma anche le competenze, l'autonomia e il grado di maturazione raggiunto dagli studenti nel corso del percorso scolastico. Una novità che coinvolgerà centinaia di migliaia di ragazzi in tutta Italia. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Turing 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si è concluso il G7 di Evian e Donald Trump ha definito il vertice un grande successo, sottolineando il clima di rinnovata collaborazione tra i principali leader occidentali. Il presidente americano ha difeso con forza l'accordo raggiunto con l'Iran, la cui firma ufficiale è tesa nelle prossime ore a Lucerna. Secondo Trump, l'intesa consente di raggiungere tutti gli obiettivi strategici fissati da Washington, evitando una nuova escalation militare e garantendo la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente ha anche parlato della possibilità di un cambiamento politico interno in Iran grazie alla nuova leadership emersa dopo il conflitto. Tuttavia il tono resta prudente e minaccioso allo stesso tempo. Se Teheran non dovesse rispettare gli impegni presi, gli Stati Uniti sono pronti a riprendere gli attacchi militari. Intanto emergono i dettagli dell'intesa, che prevederebbe anche la creazione di un fondo privato da 300 miliardi di dollari destinato alla ricostruzione e allo sviluppo economico iraniano. Sul fronte internazionale proseguono inoltre i contatti per favorire un percorso di pace in Ucraina, mentre l'Europa prepara una missione navale nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito, con il supporto di numerosi paesi, tra cui anche l'Italia.
2: Giorgia Meloni archivia con soddisfazione il vertice di Evian e commenta sia i rapporti con Donald Trump, sia le tensioni politiche interne. La Presidente del Consiglio ha parlato di una convergenza tra i leader occidentali che non era affatto scontata e definito positivo il chiarimento avuto con il Presidente americano, spiegando che entrambi hanno personalità forti ma sono in grado di comprendere le rispettive posizioni. Sul fronte interno Meloni ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, osservando che è stato il suo movimento a prendere le distanze dal centrodestra attraverso le proprie scelte politiche. La Premier ha inoltre difeso l'azione del governo contro la violenza sulle donne, ricordando l'introduzione del reato di femminicidio. Intanto dal Parlamento europeo arriva il via libera alle nuove norme sui rimpatri dei migranti irregolari, un risultato che Meloni considera in linea con la strategia del cosiddetto modello Albania. Nelle stesse ore il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'attenzione sui rischi legati alla concentrazione del potere tecnologico, invitando l'Unione europea a non essere timida nel regolamentare Big Tech e intelligenza artificiale.
1: Veniamo alla cronaca e parliamo del caso Garlasco. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata ieri d'urgenza in ospedale dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. La donna è stata sottoposta ad una lavanda gastrica e le sue condizioni sono ora sotto controllo. Il legale della famiglia ha precisato che non è ancora possibile stabilire se l'assunzione sia stata volontaria oppure accidentale. L'avvocato ha definito l'episodio un campanello d'allarme, invitando a ridurre la tensione che circonda le nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi. Secondo la difesa, il clima di forte esposizione pubblica tra messaggi, lettere e attacchi sui social network starebbe avendo conseguenze pesanti anche sui familiari delle persone coinvolte nell'inchiesta.
2: Voltiamo pagina. Per oltre 527.000 studenti italiani è il giorno della maturità. Stamani prende ufficialmente il via l'esame di Stato, con la tradizionale prova scritta di italiano che propone 7 tracce tra cui scegliere. Venerdì sarà invece la volta della seconda prova specifica per ciascun indirizzo di studio. Debutta quest'anno una nuova impostazione dell'esame, pensata per valutare non soltanto la conoscenza teorica ma anche le competenze, la capacità di ragionamento, il livello di autonomia e il percorso di crescita personale degli studenti. Un appuntamento che coinvolge migliaia di scuole e rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso formativo dei giovani italiani.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Lo spettacolo continua ai mondiali, dove le grandi sedi internazionali stanno rispettando le aspettative. Mbappé ha trascinato la Francia al successo contro il Senegal con una doppietta. Haaland è stato protagonista nella vittoria della Norvegia sull'Irak e Harry Kane ha firmato 2 reti nel successo dell'Inghilterra contro la Croazia. Ma il protagonista assoluto resta Messi, autore di una straordinaria tripletta nella netta vittoria dell'Argentina contro l'Algeria. L'unica grande stella a non brillare nella prima uscita è stata Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 con il suo Portogallo dalla Repubblica Democratica del Congo. A notte mondiale ha regalato anche altri risultati importanti. Ghana ha superato Panama per 1-0, mentre la Colombia ha battuto 3-1 l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. Dopo le prime giornate emerge un torneo ricco di equilibrio ma anche di qualità individuali straordinarie. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È stato un grande successo, queste le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del G7 Evian. In serata il tycoon è stato ospite a Versailles per una cena voluta da Emmanuel Macron in occasione dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura. Parlando dello stretto di Hormuz, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la necessità di mettere in pratica il piano di libera circolazione che, ha detto, è la pietra angolare di questo accordo, favorendo la circolazione del traffico mercantile. Sul ruolo dei paesi europei nella regolazione del traffico nello stretto, se questa richiesta sarà formulata accanto alla Francia, sono pronti una ventina di paesi, ha aggiunto Macron. Circa mezz'ora fa hanno preso il via gli esami di maturità 2026 per oltre 527.000 studenti italiani. Il servizio della redazione.
2: La prima prova sarà quella tradizionale di italiano con 7 tracce tra cui scegliere, mentre venerdì sarà la volta della seconda prova scritta specifica per ciascun indirizzo di studio. Debutta quest'anno una nuova impostazione dell'esame pensata per valutare non solo le conoscenze teoriche ma anche le competenze, l'autonomia e il grado di maturazione raggiunto dagli studenti nel corso del percorso scolastico. Una novità che coinvolgerà centinaia di migliaia di ragazzi in tutta Italia.
1: Oggi a San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. A celebrare la funzione sarà Papa Leone XIV, ex presidente CEI, era malato da tempo, caratterizzò i rapporti tra Chiesa italiana e politica negli anni 90 e 2000. Preoccupazione per le condizioni di salute di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, il servizio della redazione.
3: La donna è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, non è ancora possibile stabilire se l'assunzione sia stata volontaria oppure accidentale. I medici hanno sottoposto la donna ad una lavanda gastrica e le sue condizioni sono monitorate con attenzione. L'avvocato di Sempio ha parlato di un possibile campanello d'allarme, invitando ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a generare forti tensioni mediatiche sui social network, con lettere, messaggi e attacchi rivolti alla famiglia.
1: Tragedia in provincia di Lecce, una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso. È stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. La piccola si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin al momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che, stando alle prime ricostruzioni, non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Lo sport, il tennis, si ferma al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto per 7-5, 6-3 in 1 ora e 19 minuti dallo statunitense ben scelto numero 5 del ranking ATP. Intanto un breve video diffuso sui social da un account privato ritrae Jannik Sinner che si allena a Monte Carlo senza maglia. Dopo una doppia volée il campione si volta e sulla parte posteriore del braccio sinistro si vede un sensore bianco che monitora la glicemia, evidente controllo fisico per il campione che era al Roland Garros. Era stato costretto al ritiro da un malore e si era poi sottoposto a 2 giorni di accertamenti a Milano. Nel video diventato virale sui social si può leggere la scritta "Qualcuno guarda Netflix e io vedo Sinner che si allena dal mio terrazzo". Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Questa è Touring, Touring 104.
9: La politica agricola comune dell'Unione Europea negli ultimi anni ha puntato decisamente verso la sostenibilità ambientale e nell'ambito di questo orientamento politico la gestione di risorse idriche è diventata un pilastro fondamentale. La PAC salvaguarda l'acqua innanzitutto attraverso due azioni previste nel meccanismo della condizionalità, ovvero quell'insieme di regole che gli agricoltori devono rispettare per ricevere gli aiuti della PAC. La prima prevede l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua per proteggerli dall'inquinamento. La seconda, invece, obbliga gli agricoltori a rispettare la direttiva nitrati e la direttiva quadro sulle acque. In secondo luogo, la PAC aiuta gli investimenti per modernizzare le infrastrutture irrigue, finanziando, ad esempio, sistemi di irrigazione a goccia o microirrigazione più efficienti, bacini di accumulo dell'acqua piovana e l'installazione di sensori di umidità del suolo per irrigare solo quando e quanto serve. Infine, gli ecoschemi e le misure agroclimatico-ambientali, esse favoriscono l'adozione da parte degli agricoltori di pratiche agronomiche che riducono l'evapotraspirazione e aumentano la quantità di sostanza organica incamerata nel suolo e quindi la sua capacità di trattenere l'acqua. Questo è Coltivare il cambiamento, una serie prodotta da Edizioni L'Informatore Agrario e parte del progetto L'InformaPAC, cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo e ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono essere ritenute responsabili. L'ospite di questa puntata è Massimo Gargano, direttore generale di AMBI, Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Direttore, quali sono gli effetti del cambiamento del clima sulla disponibilità di acqua?
10: È una domanda estremamente complessa che può apparire addirittura nella risposta che darò contraddittoria. Quest'anno Macfrut, che è il principale evento di questo paese, forse non soltanto di questo paese, che riguarda l'ortofrutta, una delle colture che più hanno bisogno per potersi esprimere della risorsa acqua, ha centrato tutto sul mango e l'avocado come elemento di innovazione coltivato in Sicilia. E questo perché venivamo, quando è stato programmato Macfrut, da 4 anni di siccità nel Mezzogiorno. È evidente che questo è l'anno dove poi è piovuto di più in Sicilia che nei 90 anni precedenti. Quindi è un anno dove certamente anche gli invasi avranno una capacità, gli invasi che ci sono avranno una capacità quindi di stoccaggio che avranno potuto soddisfare, ed è evidente che la risultante finale è: i cambiamenti climatici non si sono strutturati. Siamo sempre più attenzionati da ondate di calore a ondate di piogge fortissime che non coincidono con i tempi delle colture, e quindi per poter programmare quell'agricoltura di qualità, di eccellenza, noi abbiamo bisogno anche di programmare la disponibilità d'acqua. Questo è il tema più vero. La disponibilità d'acqua incide in maniera pesantissima sulle colture e sulla loro qualità e quindi sulla competitività sui mercati.
9: Anche perché con il cambiamento climatico aumenta il fabbisogno idrico delle colture.
10: Assolutamente sì, aumenta l'evapotraspirazione degli invasi,

0: Mezzogiorno, insomma, abbiamo tutti gli invasi sostanzialmente pieni d'acqua, in Sicilia, in Calabria, in Basilicata, in Puglia, in Campania, in Molise, in Abruzzo, e quindi abbiamo la sensazione che in queste regioni, in Sardegna, che in queste regioni non avremo alcun problema con la risorsa. Poi dovremo fare i conti con le temperature, ma con la risorsa non avremo problemi. Invece, man mano che si sale fino ad arrivare in Piemonte, in Lombardia e in Veneto, avremo un problema abbastanza serio, dovuto al fatto che l'apporto nivale non c'è stato. Quindi abbiamo avuto meno neve, al di là di quello che abbiamo visto nei media, che ci hanno raccontato, e soprattutto abbiamo avuto una neve non di novembre e dicembre, che quindi si stratifica e ghiaccia, e quindi nel momento del caldo si scioglie a strati. Ma abbiamo avuto quella neve di gennaio-febbraio, addirittura marzo, che senz'altro è stata positivissima per la stagione turistica della neve, ma molto meno positiva per l'apporto nivale. E probabilmente in quelle aree, nonostante i nostri laghi, i nostri grandi laghi, siano carichi d'acqua, probabilmente se la temperatura si innalza nei livelli di talune annate, noi avremo il rischio di avere un deficit idrico.
1: L'irregolarità del clima comporta uno sfasamento tra il fabbisogno e la disponibilità di acqua in agricoltura. Quali interventi si possono programmare per mitigare l'effetto dell'estremizzazione del clima?
0: Che cosa si può fare? Lavorare tutti quanti insieme, grazie per questa opportunità, per un cambiamento culturale di coloro che hanno la responsabilità delle scelte. Questo anno viene visto nell'anno della grande disponibilità dell'acqua, quindi il problema è passato. Edoardo direbbe passata la nottata. La questione vera è un'altra. Negli ultimi 5 anni abbiamo avuto 4 anni di siccità e quest'anno c'è l'acqua. Allora il tema diventa quello che già i nostri predecessori, decisori, con la Cassa del Mezzogiorno, con una visione mirabile di quello che doveva essere l'atteggiamento dello Stato, fecero con grandi investimenti infrastrutturali. Noi, forti di quell'esempio, abbiamo fatto altrettanto. Sostanzialmente abbiamo immaginato un piano accumuli di queste acque, un grande piano invasi, lo abbiamo presentato nella finestra del PNISSI, del Piano Idrico Nazionale, un piano per 7,3 miliardi di euro che abbiamo voluto raccontare nei suoi valori. E i valori sono quelli dettati dalla sua capacità di impattare sull'economia non delle imprese agricole, ma anche delle imprese agricole, ma soprattutto nell'economia dell'agroalimentare, nell'economia di un modello di sviluppo, nell'economia della ricarica della falda e di tutti quelli che sono i costi della risalita del Puglio Salino, che va contrastata e in questo modo si contrasta, nella economia della produzione di energia, la più pulita, quella che non emette CO2 nell'atmosfera e che addirittura non ha dei costi alla fine del suo ciclo di vitalità, di rigenerazione, penso al fotovoltaico, che comunque abbiamo immaginato galleggiante, e abbiamo immaginato galleggiante in quanto non consuma suolo, ma abbiamo pensato ovunque possibile all'idroelettrico, addirittura con pompaggi. Avevamo presentato con Coldiretti, finalmente abbiamo trovato questa finestra e lo abbiamo caricato lì dentro. Abbiamo immaginato quindi, per rispondere a un modello di sviluppo di questo paese, che è quello dell'agroalimentare, della bellezza dei territori, territori che hanno l'acqua sono più belli rispetto a quelli che non lo hanno. L'abbiamo immaginato per l'ambiente e per l'energia, quindi con una grande modernità proprio rispetto ai temi di questi giorni, di queste settimane, di queste ore. Ecco, noi su questo adesso chiediamo proprio un investimento culturale, economico, ma di futuro a questo paese. E rispetto alla tematica non ci sono risorse, anche questa è la tematica moderna. Io dico che se noi abbiamo speso, dati del Ministero dell'Ambiente, ogni anno, compresi gli ultimi quattro, e quest'anno non abbiamo calcolato Niscemi, Petricciato, Harris e quant'altro, quindi quello che è accaduto in Calabria, ebbè, se noi abbiamo speso 3,5 miliardi di euro in emergenza, se noi ne abbiamo spesi 20 negli ultimi 4 anni di miliardi per l'agricoltura, che è andata in sofferenza per la mancata disponibilità dell'acqua, è chiaro che questo piano fa risparmiare il paese. Lo fa risparmiare, ma dentro una programmazione, una pianificazione degli interventi, una competitività delle imprese agricole, una competitività dei loro prodotti, e quindi anche la competitività del prezzo del prodotto sullo scaffale. Io credo che sia un'operazione virtuosa.

0: Oltre agli investimenti, che peraltro Ambi ha programmato con precisione, serve anche un cambiamento culturale all'approccio ai consumi idrici. La PAC può favorire un uso più razionale dell'acqua in agricoltura?
1: Ne sono profondamente convinto. Faccio degli esempi concreti sulla quali abbiamo lavorato con i CSR. Abbiamo fatto attivare delle misure. A mente ricordo la collaborazione con la Regione Friuli, con Regione Abruzzo, con Regione Basilicata, con Regione Sardegna, con Regione Lazio, finalizzata ad applicare il Reframe, il nostro sistema di consiglio irriguo, un sistema che abbiamo ampiamente testato e innovato negli anni. Rammento con soddisfazione che nel 2015 lo presentammo a Expo 2015 a Milano al Presidente del Consiglio di allora. Gli abbiamo dato un dato certificato. Avevamo, nel primo anno di applicazione, avevamo risparmiato 500 milioni di metri cubi di acqua. Che avevamo risparmiati mettendoli a disposizione degli altri utilizzi, quindi della coesione fra tutti gli utenti, ma anche della coesione tra istituzioni. E questo la dice lunga sul ruolo dell'innovazione che, ecco, in questo caso parlo di Reframe perché con Regione Emilia partimmo molti anni fa e ci consentì di utilizzare questo suo sistema, questa sua ricerca, ma siamo stati in grado di farla crescere, di svilupparla e portarla in tutti i paesi. Potrei parlare di Goccia Verde, la nostra certificazione che mettiamo a disposizione addirittura di quei consorzi di tutela che sono in grado di lavorarla su vasto raggio e mette in condizione chi la utilizza di poter anche qui tracciare e poi certificare, in questo caso la grande distribuzione, che quelle arance, quella rucola, quei prodotti sono stati ottenuti, va bene, con una attenzione enorme all'utilizzo sostenibile della risorsa acqua, quindi mette anche il consumatore in condizione, nel momento in cui fa il gesto d'acquisto, di fare una scelta più etica rispetto a una scelta che questa eticità probabilmente ce l'ha in altre forme, ma non rispetto alla risorsa.
0: L'efficientamento dell'uso dell'acqua comporta dei risparmi. Possono essere impiegati per aumentare le superfici irrigue?
1: Quando abbiamo presentato i valori di quel piano irriguo, appunto di quel piano invasi nel Pnissi, abbiamo dato grande risalto alle nuove aree irrigue che noi possiamo ottenere addirittura utilizzando meno risorsa, ma sotto questo profilo abbiamo lanciato anche qui una sfida di modernità rispetto a un modello di sviluppo. Quel modello di sviluppo del paese Italia che probabilmente non è sulle terre rare, sul carbone, sullo zolfo, sul petrolio, che può dare risposta alla sua economia e ai suoi cittadini, ma possiamo, con quel modello dell'agroalimentare, con tutta quella economia del turismo che è in grado di attivare, con quella bellezza dei territori che è in grado di tutelare, rendendoli anche più sicuri dal punto di vista idraulico per tutti i cittadini, abbiamo dimostrato di poter dare un contributo importante e sostanzialmente molto, molto concreto.
0: Grazie a Massimo Gargano, direttore generale di Ambi. Possiamo quindi dire che la PAC stimola gli agricoltori ad adottare sistemi di coltivazione di precisione che coinvolgono anche l'irrigazione e in questo modo l'agricoltura risparmia acqua. Inoltre, gli aiuti per la sostenibilità ambientale, sempre erogati dalla PAC, stimolano gli agricoltori ad adottare comportamenti che aumentano il contenuto di sostanza organica del suolo e di conseguenza la capacità di quest'ultimo di accumulare acqua. Il risultato finale è un risparmio di questa preziosa risorsa che potrà essere destinato all'aumento delle superfici irrigue.
2: Avete ascoltato Coltivare il cambiamento, una serie prodotta da Edizione l'Informatore Agrario e parte del progetto l'Informatore, cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata si aprirà con cieli sereni e condizioni generalmente stabili su tutte le regioni. Con il passare delle ore, soprattutto dalla tarda mattinata, si assisterà allo sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree alpine e prealpine, dove nelle ore più calde potranno verificarsi rovesci e temporali localmente intensi. L'instabilità tenderà ad estendersi anche alle pianure del nord-ovest e ai settori appenninici della Liguria di Levante e dell'Emilia, mentre altrove il tempo resterà nel complesso soleggiato. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo con cieli in gran parte sereni, unica eccezione l'Alta Toscana, dove tra tarda mattinata e pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi. Qualche fenomeno isolato potrà interessare anche la dorsale appenninica tra Abruzzo e Basso Lazio. Sulla Sardegna invece il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, con ampie schiarite e scarsa nuvolosità. Al sud in Sicilia il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato. Solo lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria potranno svilupparsi locali addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane, associati a qualche breve piovasco. Sul resto del meridione e sull'isola il cielo si presenterà generalmente limpido. Le temperature minime saranno in lieve aumento al nord, lungo il versante adriatico e sulla Sardegna, mentre altrove subiranno variazioni contenute. Le massime tenderanno ad aumentare su gran parte del paese, comprese le isole maggiori, con rialzi più evidenti lungo le aree appenniniche del centro-sud. Solo sul Trentino Alto Adige e sul Veneto settentrionale si registreranno valori stabili o in lieve diminuzione. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste ioniche della Puglia, mentre sul resto del territorio saranno deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, risulteranno mossi il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio e il basso Adriatico, con moto ondoso in ulteriore aumento dalla serata sul canale di Sardegna. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
3: Quando

0: Questa è Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È stato un grande successo, queste le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del G7 a Vienna. In serata il tycoon è stato ospite a Versailles per una cena voluta da Emmanuel Macron in occasione dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura. Parlando dello stretto di Hormuz, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la necessità di mettere in pratica il piano di libera circolazione che, ha detto, è la pietra angolare di questo accordo, favorendo la circolazione del traffico mercantile. Sul ruolo dei paesi europei nella regolazione del traffico nello stretto, se questa richiesta sarà formulata accanto alla Francia, sono pronti una ventina di paesi, ha aggiunto Macron. Circa mezz'ora fa hanno preso il via agli esami di maturità 2026 per oltre 527.000 studenti italiani. Il servizio della redazione.
2: La prima prova sarà quella tradizionale di italiano con 7 tracce tra cui scegliere, mentre venerdì sarà la volta della seconda prova scritta, specifica per ciascun indirizzo di studio. Debutta quest'anno una nuova impostazione dell'esame, pensata per valutare non solo le conoscenze teoriche ma anche le competenze, l'autonomia e il grado di maturazione raggiunto dagli studenti nel corso del percorso scolastico. Una novità che coinvolgerà centinaia di migliaia di ragazzi in tutta Italia.
1: Oggi a San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. A celebrare la funzione sarà Papa Leone XIV, ex presidente CEI, era malato da tempo, caratterizzò i rapporti tra Chiesa italiana e politica negli anni 90 e 2000. Preoccupazione per le condizioni di salute di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e il servizio della redazione.
3: La donna è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, non è ancora possibile stabilire se l'assunzione sia stata volontaria oppure accidentale. I medici hanno sottoposto la donna ad una lavanda gastrica e le sue condizioni sono monitorate con attenzione. L'avvocato di Sempio ha parlato di un possibile campanello d'allarme, invitando ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a generare forti tensioni mediatiche sui social network, con lettere, messaggi e attacchi rivolti alla famiglia.
1: Tragedia in provincia di Lecce, una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso. È stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. La piccola si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin al momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che, stando alle prime ricostruzioni, non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Lo sport, il tennis, si ferma al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto per 7-5-6-3 in 1:19 dallo statunitense Ben Shelton, numero 5 del ranking ATP. Intanto un breve video diffuso sui social da un account privato ritrae Jannik Sinner che si allena a Monte Carlo senza maglia. Dopo una doppia volée il campione si volta e sulla parte posteriore del braccio sinistro si vede un sensore bianco che monitora la glicemia. Evidente controllo fisico per il campione che era al Roland Garros, era stato costretto al ritiro da un malore e si era poi sottoposto a 2 giorni di accertamenti a Milano. Nel video diventato virale sui social si può leggere la scritta "Qualcuno guarda Netflix e io vedo Sinner che si allena dal mio terrazzo". Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccomi qui, sono Rita Nocera e vi faccio compagnia da Touring 104. Questo è Touring Café, come ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Ecco, oggi sono da sola senza Antonio Simone perché, come ben saprete, cominciano gli esami di maturità. Sì, è vero, lui non deve fare gli esami di maturità, ma cominciano anche gli orali per le scuole medie. E voi direte, beh, deve fare gli esami di scuola media tu, Antonio Simone. No, non deve fare gli esami di scuola media, però c'è un però, per la legge della privacy non ve lo posso dire, ma sappiate che tornerà domani mattina. Intanto tenetemi compagnia e io terrò compagnia a voi con tanta buona musica. Intanto noi ci ascoltiamo questa.

E ho tentato di fare il balletto, Tuca Macarena, Baby K, cominciamo alla grande. Il balletto non sono riuscita a farlo perché sono completamente scoordinata, ragazzi, però noi abbiamo cominciato davvero alla grande. Questa è l'ultima, ultimissima novità di Baby K e sembra uguale alle altre, come ce la posso fare, va bene, sono sicura che sarà il tormentone di quest'estate 2026. Intanto cominciamo con gli appunti che mi ha passato il mio sodale dell'accadde oggi sabato, sì, non è sabato naturalmente, però il 18 giugno è il 169esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 198 giorni alla fine dell'anno, dovrò tirare fuori l'albero di Natale per cominciare per tempo. Santo del giorno, San Gregorio, mi ricorda qualcosa, sì, ne conosco qualcuno in effetti. Accadde oggi nel 1873, la femminista Susan B. Anthony viene multata di $100, che per allora dovevano essere davvero tanti, per aver tentato di votare, benché donna, alle elezioni presidenziali statunitensi. E beh, mi sembra anche giusto, credo che non ci sia riuscita però, va bene. Che cosa sarà successo dopo? Nel 1940 Winston Churchill pronuncia il discorso dell'ora migliore, quello che incita ad andare avanti nonostante tutto. Nel 1942 nasce Paul McCartney, grande anno questo, il leggendario bassista dei Beatles. Nel 1945 William Joyce, ovvero Lord Howe, viene accusato di tradimento. Nel 1953 un C-124 dell'USAF si schianta vicino a Tokyo, 129 le vittime. Ragazzi, una bruttissima notizia questa. Nel 1965, durante la guerra del Vietnam, gli Stati Uniti usano i bombardieri B-52 per attaccare i guerriglieri del Fronte di Liberazione Nazionale nel Vietnam del Sud. Andiamo avanti, questa è una notizia che ci riguarda molto da vicino, che molti probabilmente di voi e di anche io, sì, un po' leggerissimamente, ci ricordiamo. Nel 1982 a Londra, sotto il Blackfriars Bridge, viene trovato il cadavere del banchiere italiano Roberto Calvi, e l'epilogo della vicenda del bancarottiere Michele Sindona dopo l'omicidio Ambrosoli. Nel 1983, un anno dopo, Sally Ride diventa la prima donna americana nello spazio.

Mi sento meglio. Dopo Mario Biondi devo dire che mi sento meglio. Mi viene più appropriata come tipo di musica, molto molto molto sensuale come voce, soprattutto raffinato. Ecco, adesso possiamo anche parlare dei nati del giorno, fare gli auguri per esempio a Ivan Aleksandrovich Gonkarov. No, gli auguri no. Sì, gli auguri, gli auguri. È perché è nato nel 1812, lo scrittore russo che è stato uno dei più importanti romanzieri dell'Ottocento. Parliamo del suo capolavoro indiscusso Oblomov, che ha dato origine per esempio al termine oblomovismo per indicare un'inerzia, un'apatia quasi metafisica. E io vi consiglio di leggerlo, anche se è un po' pesantuccio in effetti. Vabbè, potremmo farcela. E poi diamo gli auguri allo scrittore e poeta francese Raymond Rodiguet, che è nato nel 1903, il 18 giugno del 1903. Diamo gli auguri per esempio a Jürgen Ab.

è molto famoso. Come dicevo prima, oggi è nato Paul McCartney, cantautore, compositore, polistrumentista britannico. Oggi nasceva Raffaella Carrà, la mia diva indiscussa. E chi non la conosce, chi non conosce tutte le canzoni di Raffaella Carrà? Io la cantavo e la ballavo quando ero bambina. Adorabile Raffaella Carrà. Oggi è il compleanno di Fabio Capello. Ecco, facciamo gli auguri a Fabio Capello, ex calciatore e allenatore di calcio. Oggi è il compleanno di Marcella Bella, era il 1952, cantante. Carol Kane, attrice statunitense. Isabella Rossellini, attrice e modella. Vincenzo Montella, ex calciatore e allenatore di calcio. E poi è il compleanno di Marta Cecchetto, modella, nata nel 1978. E Marco Borriello, ex calciatore. E tra quelli che non dovremmo nominare, perché per contratto io non dovrei farlo, però lo faccio ugualmente perché c'è qualcuno che proprio merita assolutamente, l'esploratore norvegese Roald Amundsen, morto nel 1928 per esempio, Vincenzo Cardarelli, lo scrittore e giornalista, Giorgio Morandi, il pittore e incisore, come facciamo a non nominarlo, José Saramago, assolutamente, scrittore, giornalista, drammaturgo portoghese, e l'ultimo è Adriano Mazzoletti, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico. Con questo finisce l'almanacco di oggi.

0: domenica.
1: E sì, altro che buona domenica, ragazzi. Oggi cominciano gli esami di maturità 2026, la prima prova di italiano. E allora, in aumento dello 0,6% rispetto al 2025, la prima prova di italiano oggi è uguale per tutti gli istituti, si proseguirà poi venerdì, cioè domani, venerdì 19, con la seconda prova, che invece varia in base al tipo di scuola. Che cosa c'è da sapere? Ad aprire, insomma, l'esame di maturità del 2026, come da tradizione, lo sappiamo, la prima prova di italiano, l'orario di inizio è fissato per le 8:30, quindi i ragazzi hanno già cominciato da un bel po'. Gli studenti avranno 6 ore di tempo per consegnare il proprio scritto. La prova, come dicevo prima, è uguale per

di accertare la padronanza della lingua italiana e anche mostrare le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. Detta così sembra facile, in realtà poi non si è mai capito in base a cosa viene messo il voto. Insomma, oltre mezzo milione di candidati avrà la possibilità di scegliere liberamente tra 7 diverse tracce suddivise in 3 tipologie. Ci saranno infatti 2 analisi del testo, di cui uno poetico e l'altro in prosa, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. In tutti i casi gli studenti avranno appunto 6 ore di tempo, come dicevo prima, per completare e analizzare il loro tema. Il voto massimo che è possibile ottenere in questa prima prova di italiano è 20. Lo stesso vale per la seconda prova e anche per la terza, cioè l'esame orale. Quindi per essere promossi alla maturità è necessario raggiungere una valutazione complessiva di almeno 60 su 100, sommando i voti delle prove e i crediti accumulati nel corso poi dell'anno. In vista della prima prova, il portale scuola.net ha analizzato 168 diverse proposte di tracce di italiano dal 2000 ad oggi. Ed è emerso che Ungaretti, Seneca, tecnologia, guerra e costituzione rappresentano il quintetto di temi e autori che hanno dominato le prove di italiano e le versioni di latino degli ultimi 25 anni. Quindi chi lo sa che cosa è uscito oggi? Ancora non abbiamo nessuna notizia. Però appena so qualcosa ve ne metterò a parte. Intanto voi rimanete con noi ci sentiremo subito dopo il primo break della giornata.

0: Da Vumba Car Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

si era rassegnato, invece no, mai rassegnarsi nella vita. Sì, proprio lui, Pupo. Pupo maturando a 75 anni. Ecco, l'artista sarà tra gli oltre 500.000 maturandi che quest'anno proveranno a conquistarsi appunto il diploma di scuola superiore, ma con lui, perché non è da solo, c'è anche Blanco, che ha ripreso la scuola a 23 anni. Beh, 23 anni non è esattamente la stessa cosa di un 71enne, però lui lo fa lo stesso e sono molto orgogliosa di questa cosa, devo dire, lo ammiro. Enzo Ghinazzi infatti a 16 anni sogna di diventare un cantante famoso e alla scuola non ci pensa neanche un po', quindi lascia il liceo scientifico dopo un anno fallimentare alla ragioneria per realizzare i suoi desideri artistici. Questo ragazzo che sogna la musica diventa Pupo e comincia a incidere dischi e singoli di successo e dimentica quel traguardo scolastico abbandonato a metà, fino ad oggi, perché appunto a 71 anni Pupo riprende la maturità chiudendo quel cerchio aperto 55 anni fa tra i banchi del suo liceo. È una notizia magnifica, secondo me. E quindi questo 18 di giugno, insieme ad altri 527.000 studenti, Pupo, il cantante di Gelato al Cioccolato, e Su di Noi, queste ce le ricordiamo, non me le ricordo anche io, si siede in un'aula dell'Istituto Minerva di Roma per stilare il suo tema di italiano, oggetto appunto della prima prova della maturità. Si diplomerà, speriamo, penso proprio di sì, via, in scienze umane con indirizzo economico-sociale. E in un'intervista al Corriere della Sera l'artista ha raccontato di aver recuperato 2 anni di liceo in uno, in un istituto privato di Arezzo, vicino a dove è nato e cresciuto. Ecco, lui infatti originario di Ponticino. E di non vantare una cultura raffinata, ma di dirsi preparato un po' su tutto, di mirare diciamo all'80, va, ecco, e che l'80 degli anni passati, che la fatidica notte prima degli esami, si rilasserà, parole sue, io non c'entro, facendo l'amore. La sua intenzione è di presentarsi in doppio petto a scuola, come se già la sua presenza non si notasse abbastanza nella massa di studenti diciannovenni che quest'anno appunto sono chiamati a superare la prima e più simbolica prova dell'età adulta. Gli facciamo i nostri migliori auguri. Mi raccomando, Pupo, tieni duro.

direttamente dagli anni Ottanta, i Tears for Fears, Mad World, questo mondo pazzo che ancora di più sembra diventare sempre più pazzo ai giorni nostri. E allora noi dobbiamo rifugiarci in quello che ci piace, in quello che ci fa stare meglio, come per esempio a me fa stare bene il tennis, no? Si avvicina Wimbledon e noi guardiamo quelli che possono essere gli italiani che per noi possono, ecco, possono essere fonte di piacere, quelli che possono andare a Wimbledon. Purtroppo abbiamo avuto una buona e una cattiva notizia in tal senso. La cattiva notizia è che Lorenzo Musetti dà forfait per Wimbledon. Sì, è saltata la sua presenza a Wimbledon. Lorenzo, attraverso un post su Instagram, ha aggiornato i tifosi sul recupero dell'infortunio rimediato agli internazionali di Roma. Nel senso che le sensazioni sono positive, la riabilitazione sta procedendo bene, ma il tempo non sarà sufficiente per arrivare pronto a Wimbledon. Una scelta, dice, difficile ma necessaria, con il solo obiettivo in mente di tornare in campo al 100%. Lui è guarito, però non si sente pronto per affrontare del tutto la competizione, ecco, cioè il pericolo di farsi male nuovamente c'è, e quindi è meglio se se ne stia buono un altro pochino, così da arrivare poi al prossimo ATP perfettamente in forma. Questo che cosa significa? Che Berrettini entra così nel main draw di Wimbledon e quindi questo forfait di Lorenzo Musetti gli apre le porte del tabellone principale senza passare dalle qualificazioni. Ricordiamo che lui appunto era stato estromesso dal tabellone principale. Questa è una buona notizia per lui, che era rimasto fuori, lui che è stato finalista a Wimbledon nel 2021 e da sempre tra i giocatori più pericolosi sull'erba. Ci aveva fatto male questa sua estromissione, perché senza bisogno di una wild card non poteva passare senza le qualificazioni. Adesso c'è senza dover appunto passare per le qualificazioni. Certo, è brutto entrare grazie al forfait di Musetti, non è il massimo, però che dobbiamo fare? Questa è. Quindi tra un po' comincerà Wimbledon e noi siamo in attesa di sapere che cosa succederà. Di Yannick Bello parlerà.

Sandberg con potential e molto potenziale avrà anche la decisione di Starbucks di chiudere in Corea simultaneamente 2000 punti vendita per consentire ai dipendenti di partecipare a una formazione obbligatoria sulla storia sudcoreana contemporanea e sulla cosiddetta sensibilità sociale. Di che cosa sto parlando? Bene, ve lo spiego subito, perché pare che il 18 maggio sia stato l'anniversario di Gwangju nel 1980 e quindi la stessa data è stata scelta da Starbucks per lanciare la campagna promozionale Tank Day, una serie di tumbler e bicchieri termici dal nome che a molti ha fatto venire in mente proprio i carri armati usati dall'allora dittatura militare per soffocare nel sangue le proteste. Quindi il 22 giugno, quindi tra 4 giorni, per la prima volta dalla sua apertura in Corea del Sud nel 1999, Starbucks oserà fare una cosa pazzesca, una cosa che potrebbe costargli davvero caro anche in termini di soldoni, anzi soprattutto in termini di soldoni, ovvero chiuderà simultaneamente oltre 2000 punti vendita per consentire ai dipendenti di partecipare a una formazione obbligatoria sulla storia contemporanea sudcoreana e sulla cosiddetta sensibilità sociale. Ecco, questa è una decisione straordinaria, in quanto costerà all'azienda più o meno 2,1 miliardi di won. Ecco, mi sono fatta un calcoletto, più o meno corrispondono a circa 1,4 milioni di dollari di mancati ricavi. Ecco, pensate voi, chiudere oltre 2000 punti vendita. Starbucks è uno dei negozi, chiamiamoli negozi, di bevande di caffè e quant'altro simili, più famosi nel mondo. È una diffusione straordinaria, chiuderne 2000 punti tutti nello stesso giorno, nello stesso posto, è davvero una decisione che dà da pensare. E loro sì che sanno dare valore alla propria storia e alla propria cultura, non lo dico per conoscenza diretta, però c'è da pensarci un po' su. Noi l'avremmo mai avuto questo coraggio? Penso proprio di no, sinceramente. Staremo a vedere se lo faranno davvero, ma penso proprio di sì, perché se hanno dato l'annuncio non penso poi che si tireranno indietro. E poi com'è andrà a finire? Boh, vedremo.

0: E beh, abbiamo ascoltato un vero capolavoro, ragazzi, uno di quelli che non ci stancheremmo mai di ascoltare, i mitici fratelli Knopfler, prima che si tirassero le chitarre sulla testa e beh, litigassero, credo per sempre, chi lo sa se faranno pace uno di questi giorni. E con Money for Nothing noi ci avviciniamo al breccone, quello delle 11, e ascolteremo il radiogiornale, dopodiché ci ritroveremo subito dopo per la seconda parte di Turin Caffè, sempre con la Rituccia, oggi in solitaria. Mi raccomando, voi continuate a seguire Turin 104 e a tenermi compagnia fino a mezzogiorno, come tutti i giorni, dalle 10 alle 12. State qui con me. Vero? Mi raccomando. A dopo.
1: Turin 104 Notizie.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Non accenna a placarsi la situazione in Ucraina. Durante la notte l'amministrazione militare di Kiev e l'aeronautica militare delle forze armate ucraine hanno diramato un allarme aereo in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia. Poco dopo la capitale ucraina è stata colpita da un attacco missilistico. Sono stati uditi il rumore di un missile, due esplosioni. Le persone sono quindi scese in strada e si sono dirette di corsa verso i rifugi. Donald Trump ha invocato una legge di guerra, il Defense Production Act, per costringere le aziende della difesa a produrre più armi per far fronte alle scorte sempre più limitate in seguito al conflitto in Iran. La decisione mostra la preoccupazione diffusa all'interno dell'amministrazione sulle scorte di armi americane fortemente ridotte a causa dell'Iran e delle guerre a Gaza e in Ucraina. In Italia, con la politica, Meloni incassa la ritrovata sintonia con il presidente americano al G7, ma in casa restano i tormenti. Per l'ascesa di Vannacci, il servizio della redazione.
3: Giorgia Meloni archivia con soddisfazione il vertice di Vienna e commenta sia i rapporti con Donald Trump sia le tensioni politiche interne. La Presidente del Consiglio ha parlato di una convergenza tra i leader occidentali che non era affatto scontata e definito positivo il chiarimento avuto con il Presidente americano, spiegando che entrambi hanno personalità forti ma sono in grado di comprendere le rispettive posizioni. Sul fronte interno Meloni ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, osservando che è stato il suo movimento a prendere le distanze dal centrodestra attraverso le proprie scelte politiche. La Premier ha inoltre difeso l'azione del governo contro la violenza sulle donne, ricordando l'introduzione del reato di femminicidio.
2: Terremoto politico in Puglia, dove l'assessora regionale al turismo Grazia Maria Starace si è dimessa. Starace, indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi, ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente della regione Antonio De Caro. Nuova ondata di calore oggi in Italia. Bolino rosso da oggi per 4 province del Piemonte: Torino, Alessandria, Verbania e Vercelli. Domani si aggiungeranno anche Asti, Biella e Novara, mentre resterà arancione soltanto Cuneo. Temperature previste fino a 37 gradi, 38 i percepiti. Le previsioni meteorologiche dicono che anche le temperature minime saranno elevate, rimanendo sopra i 20 gradi in varie località, specie urbane. In montagna si svilupperà instabilità pomeridiana con temporali isolati anche oggi. Domani un temporaneo arretramento del bordo occidentale dell'anticiclone potrà favorire temporali anche in pianura. Nel pomeriggio l'ondata di calore proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. Italia spaccata in due ieri sul fronte ferroviario per verifiche tecniche che hanno imposto la sospensione della linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza. L'interruzione ha provocato diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore, pesantissime le ripercussioni sul nodo di Bologna. Lo sport e il calcio, destini alterni per le grandi e per i grandi al mondiale, il servizio della redazione.
4: Lo spettacolo continua ai mondiali, dove le grandi sedi internazionali stanno rispettando le aspettative. Mbappé ha trascinato la Francia al successo contro il Senegal con una doppietta, Haaland è stato protagonista nella vittoria della Norvegia sull'Irak e Harry Kane ha firmato 2 reti nel successo dell'Inghilterra contro la Croazia. Ma il protagonista assoluto resta Messi, autore di una straordinaria tripletta nella netta vittoria dell'Argentina contro l'Algeria. L'unica grande stella a non brillare nella prima uscita è stata Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 con il suo Portogallo dalla Repubblica Democratica del Congo. A notte mondiale ha regalato anche altri risultati importanti: Ghana ha superato Panama per 1-0, mentre la Colombia ha battuto 3-1 l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro. Dopo le prime giornate emerge un torneo ricco di equilibrio ma anche di qualità individuali straordinarie.
2: Oggi alle 18 italiane, Repubblica Ceca, Sudafrica alle 21, Svizzera, Bosnia e Erzegovina, a mezzanotte Canada, Qatar e alle 3 di notte Messico, Corea del Sud. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Turin 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

E siamo ritornati qui in studio dopo il breccone delle 11, sono le 11:12 e insomma comincia la seconda parte di Turin Caffè con la Rituccia e mi cade il microfono. Caduto il microfono, ragazzi, i danni che posso fare solamente io. E allora, di che cosa stavamo parlando? Di esami oggi, però mettiamo da parte questo argomento. Abbiamo detto che anche il pupone nazional popolare sostiene gli esami di maturità dopo tanto tempo, dopo 55 anni da che aveva lasciato la scuola. E speriamo che vada bene per tutti. Gli esami di maturità, lo sappiamo, sono una grande prova anche da un punto di vista psicologico, anzi forse soprattutto da un punto di vista psicologico. Io ho sempre sostenuto che si chiamino esami

proprio dice addio al suo gigante. La statua di Gundam ad Odaiba sarà rimossa ad agosto. Che cosa è successo? Per festeggiare i 30 anni della prima serie animata nel 2009 era stata installata una statua gigante di Gundam sull'isola artificiale di Odaiba, situata nella baia di Tokyo. E voi lo sapete che i giapponesi, in quanto ad anime e manga, ci tengono tantissimo. Per loro sono una parte importante del loro panorama culturale, guai a toccarglieli. E anche per moltissimi altri nel mondo. E infatti era stata costruita questa statua gigante di Gundam sull'isola artificiale di Odaiba. Il monumentale robot

tratta di un annuncio sorprendente, essendo un'attrazione che affascina costantemente i fan giapponesi e i molti turisti che ne approfittano per scattare una foto assieme al robottone. Prima della chiusura definitiva, il Gundam riceverà una serie di decorazioni speciali e saranno organizzati eventi commemorativi per salutare quella che per molti fan è diventata una vera icona di Tokyo. Saranno cresciuti i giapponesi? Ma chi lo sa? Lo scopriremo.

E da Gundam a Cosmic Girl un attimo, erano gli anni 90, il 1997, quelli che per me rappresentano gli anni più belli della mia vita, gli anni in cui dall'adolescenza io sono passata all'età adulta con Jamiroquai. E a proposito di età adulta, voglio parlarvi di questo, di quello che sta succedendo sui social, perché si stanno moltiplicando proprio sui social le condivisioni di screen di proposte umilianti dei datori di lavoro, proprio così, no a straordinari non retribuiti, no a paghe indegne, no a turni di lavoro massacranti, basta con promessi che normali non lo sono mai stati. Ecco, questi sono gli slogan che scorrono da giorni su pagine Instagram e gruppi di TikTok sulle note dei britannici The Smiths, sì, proprio loro, gli Smiths. I was looking for a job.

il manifesto della generazione Z, quella che raggruppa i nati tra il 1997 e il 2012. Ecco, è proprio una sequenza di screenshot che ci fa vedere, che ci fa leggere questi messaggi di gente che cerca proprio il lavoro e i datori di lavoro che rispondono in maniera terrificante. Proprio una sequenza di screenshot, messaggi scambiati su WhatsApp con i datori di lavoro che tutti insieme fotografano la realtà precaria della popolazione più giovane. Vi faccio un esempio: Miriam chiede se il proprio turno finisca effettivamente alle 2 di notte o se quella è soltanto l'ora di chiusura al pubblico del locale, e domanda proprio se per esempio la deve continuare a lavorare oltre le 2 proprio oltre le 2 di notte o se quella è soltanto appunto l'ora di chiusura al pubblico del domare. Domanda anche se sono previste maggiorazioni per i notturni e per le domeniche. La risposta però è proprio quella che state immaginando voi, cioè il datore di lavoro risponde: penso che non possiamo andare avanti se già mi sindacalizzi tutte queste cose. Ha un'offerta di 800 euro mensili per 8 ore di lavoro al giorno, sabato compreso. Un altro candidato risponde: grazie, no. E la replica: ecco perché in Italia va male. E qualcun altro risponde con in una maniera assurda. Per esempio, se tu non sposi il progetto, non puoi far parte di questo staff. Allora io dico: io sono già sposata con mio marito, il progetto te lo sei sposato tu, tu mi devi pagare per quanto io ti lavoro. Ecco, speriamo che questo atteggiamento prenda sempre più piede, che nessuno accetti più contratti irregolari, paghe ridicole, condizioni disumane, mancanza di diritti e di tutele. Speriamo che dalla denuncia sui social adesso si passi anche a quella all'INPS, all'INAIL, agli ispettori del lavoro, alle ASL, ai sindacati. Speriamo che questi datori di lavoro vengano spazzati via dai lavoratori non più disposti al sacrificio. Ecco perché in Italia va male, esattamente per questo. Cioè, bravi ragazzi, la mia generazione ha permesso troppi abusi, ma siamo stati cresciuti da genitori del dopoguerra o anche dopo che insegnavano che bisognava ringraziare chi dava da lavorare, ma non è così. Ecco, finalmente questo è un trend che mi piace, va bene così.

Mi ha sorpresa, è finito così, quasi tranciato, e quindi sono rimasta un po' spiazzata. Va bene, siamo ritornati in studio, sono le 11:26, siamo quasi a ridosso del prossimo brecchino e io voglio festeggiare il compleanno del Sir per eccellenza, del baronetto per eccellenza Paul McCartney, con una canzone che ha cantato in duetto con Stevie Wonder. Bonnie and Ivory del 1982, un primo impatto, ecco, che può sembrare che il brano parli dell'ebony, del bianco e del nero che rappresentano i tasti del pianoforte, è intuibile però che altrettanto parla dell'armonia tra bianchi e neri. Non perdiamo tempo, ascoltiamo Bonnie and Ivory, Paul McCartney e Stevie Wonder.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
0: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

mentre in sottofondo c'è Avalon del Roxy Music, una ballad sensuale e malinconica che usa appunto l'omonima isola della leggenda arturiana come metafora di un luogo onirico di evasione, dove il cantante incontra questa donna misteriosa e si abbandona all'incanto del momento, circondato da queste melodie after party. Ecco, io sono riuscita invece a scoprire quali sono le 7 tracce della prima prova dell'esame di maturità 2026. Ecco, così, dopo tanta attesa, gli studenti, gli oltre 500.000 studenti della maturità 2026, tra cui anche il cantante Pupo, hanno scoperto gli autori e i temi protagonisti di questa prima prova d'esame. E ve le voglio dire queste 7 tracce. Allora, abbiamo Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, in Antologia della Poesia Italiana 900, volume primo, diretto da Cesare Segre e Carlo Ossola. Proposta 2, Vitaliano Brancati, i piaceri della memoria. E poi abbiamo anche testo tratto da Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat, dalla seduta del 26 giugno 1946 in Camera dei Deputati, portale storico, Assemblea Costituente 1946, 31 gennaio 1948. E poi abbiamo proposta B2, testo tratto da Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, storie di creatività scientifiche. Proposta B3, tratto da Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Proposta C1, testo tratto da Wenche Huisman, Funziona a meraviglia, in Internazionale, anno 33. Proposta C2, testo tratto da Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, 2025. E sui social già non mancano le prime polemiche, diversi utenti infatti hanno sottolineato che molte classi faticano ad arrivare a studiare Cesare Pavese nel programma scolastico. E in realtà è vero, io per esempio ricordo ai miei tempi Cesare Pavese di averlo letto a parte perché mi piaceva, soltanto per questo. Insomma, la prima prova dell'esame di maturità, come dicevo prima, ha l'obiettivo di accertare la padronanza della lingua italiana e la capacità espressiva logistico-linguistica e critica dei candidati. Questa consiste nella redazione di un elaborato scegliendo una tra queste 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico, tecnologico, suddivise in queste 3 tipologie. Gli studenti hanno in totale 6 ore di tempo, quante ne saranno passate? 4, sì, perché hanno cominciato alle 8:30, più o meno, sì, sono passate 4 ore. Insomma, uno dei temi di attualità è incentrato sul concetto di fatica, come dicevo prima, utilizzando come spunto un brano del giornalista Mario Calabresi tratto dal suo libro Alzarsi all'alba. Un altro ruota attorno al concetto di incanto, la fonte è un articolo della giornalista Wenche Huisman dal titolo Funziona a meraviglia. E ancora il tema al centro di una delle tracce di testo argomentativo, l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. La traccia di testo parte da un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farci capire. E poi lo spunto di partenza di testo argomentativo affronta il tema delle frontiere di Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. E è stata molto contenta Ernestina Saragat, 98 anni, figlia dell'ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, commentando la scelta ministeriale di proporre una traccia per l'esame di maturità basata sul discorso di insediamento di Giuseppe Saragat. Sì, pronunciato il 25 giugno del 46 quando fu eletto. Questa è una scelta, dice, un grande onore per la nostra famiglia. Ne siamo molto fieri.

Troppo carina, troppo carina veramente, queste sonorità così latinoamericane, brasiliane, la bossa nova, la bossa nostra in questo caso, di Gaia, e così diverse dagli Iron Maiden, che però conquistano San Siro. Ieri, lo sapete, c'è stato questo concerto straordinario, il metal è entrato nella storia di Milano, 50 anni di carriera, oltre 130 milioni di album venduti, è una nuova pagina scritta nella storia della musica live italiana. Così che ieri Iron Maiden hanno celebrato il loro mezzo secolo di attività con l'unica data italiana del tour Run for Your Lives, trasformando San Siro nel tempio del metal per una notte destinata veramente a restare nella memoria del territorio. La leggendaria band britannica è infatti diventata il primo gruppo heavy metal a esibirsi allo Stadio Meazza, portando sul palco i grandi classici dei primi anni della propria carriera, da Iron Maiden a Fears of the Dark. Ad accogliere Bruce Dickinson e compagni, un pubblico veramente arrivato da tutta Italia, ma non solo, perché io ho ascoltato le interviste e c'era gente veramente che veniva da tutto il mondo, da mezzo mondo, sì, dalla Turchia, dalla Grecia, dalla Germania, ed era veramente uno spettacolo straordinario, ragazzi. Quindi tra cori, scenografie spettacolari, l'immancabile presenza della mascotte Eddie, non so se la conoscete, sui maxi schermi. Un concerto che davvero non ha celebrato soltanto una band, ma l'ingresso definitivo del metal in uno dei luoghi simbolo della musica italiana, lo sapete, Cori a San Siro, cantava qualcuno. Ed è stato veramente straordinario. Comunque c'è da dire una cosa, quasi 70 anni e non sentirli, una voce incredibile, una potenza. E gli altri sono stati definiti in un altro modo, io li definisco cantanti, va bene. E con l'autotune che ci mettono 4 album a fare ciò che i Maiden hanno fatto in una sola canzone. Vabbè, non voglio aprire la polemica, non è il caso. Comunque spero che tornino più spesso, perché ormai che ci sono stati, voglio dire, hanno aspettato 50 anni per fare un singolo concerto, però ormai che ci sono stati, che tornino più spesso, e con più di 50 anni di ritardo. Sono stati fantastici, veramente, per chi non li ha ascoltati sono stati fantastici. Io non sono potuta andare, troppo difficoltoso per me, però per chi c'è stato, benvenuti.

0: 18esimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il toro meccanico. Il successo è assicurato.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi e domani il Consiglio europeo, i cui temi centrali si concentreranno sulla stabilità economica globale, sulla sicurezza geopolitica e sulla gestione delle frontiere comuni. La riunione sarà presieduta da Antonio Costa. Ieri intanto Donald Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum con l'Iran mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Il servizio della redazione.
2: Secondo Trump l'intesa consente di raggiungere tutti gli obiettivi strategici fissati da Washington, evitando una nuova escalation militare e garantendo la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente ha anche parlato della possibilità di un cambiamento politico interno in Iran grazie alla nuova leadership emersa dopo il conflitto. Tuttavia il tono resta prudente e minaccioso allo stesso tempo. Se Teheran non dovesse rispettare gli impegni presi, gli Stati Uniti sono pronti a riprendere gli attacchi militari. Intanto emergono i dettagli dell'intesa che prevederebbe anche la creazione di un fondo privato da 300 miliardi di dollari destinato alla ricostruzione e allo sviluppo economico iraniano. Sul fronte internazionale proseguono inoltre i contatti per favorire un percorso di pace in Ucraina, mentre l'Europa prepara una missione navale nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito con il supporto di numerosi paesi, tra cui anche l'Italia.
1: Veniamo adesso all'esame di maturità, oggi la prima prova di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce una poesia di Pavese per l'analisi del testo, per l'argomentativo invece un testo dal discorso di insediamento del presidente Saragat all'Assemblea Costituente, un testo da Te lo dico con le parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, del giornalista e scrittore Piero Bianucci, un testo dai confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere.

0: Treni ha perso il controllo del suo scooter finendo contro un masso a bordo strada. È successo in via Panoramica. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Il veicolo è stato sequestrato e la salma messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ci spostiamo in Toscana, dove un incendio si è sviluppato nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Livorno, in via dell'Ecologia, all'interno di un'azienda che tratta lo smaltimento di rifiuti. In corso le operazioni di spegnimento. Il comune invita i residenti a tenere chiuse le finestre. Non è stato invece possibile chiudere le scuole per gli esami di maturità. Voltiamo pagina. In chiusura, le università italiane, soprattutto quelle al centro-nord, meno le altre, sono in buona salute, mentre la maggior parte dei grandi sistemi universitari europei perde terreno nel QS World University Rankings 2027 di QS Quacquarelli Simons. L'Italia si muove in direzione opposta. Dei suoi 47 atenei classificati, 26 migliorano la propria posizione, solo 15 arretrano. È l'unico grande sistema dell'Unione Europea con più università in crescita che in calo. Il Politecnico di Milano, in particolare, il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale, il miglior risultato della sua storia, il più alto piazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Turin 104. Informazione e passione.
2: Su Turin 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
3: Mi sento un...

Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: During 104 notizie.
1: È il giorno della maturità per oltre 18.000 studenti calabresi. Questa mattina alle 8.30 si sono aperte le buste con le tracce della prima prova scritta di italiano, dando ufficialmente il via agli esami di Stato. In Calabria i candidati sono 18.050.

0: 5, con una percentuale di ammessi pari al 96,6%. Nel Regino sono 5.641 gli studenti impegnati nelle prove. Dopo il tema di italiano, domani sarà la volta della seconda prova scritta, specifica per ogni indirizzo di studio, mentre nelle prossime settimane si svolgeranno i colloqui orali. Per migliaia di giovani si tratta dell'ultimo importante appuntamento prima dell'università o dell'ingresso nel mondo del lavoro. Momenti di apprensione questa mattina all'aeroporto Tito Minniti. Un piccolo aereo turistico proveniente dalla Sicilia ha effettuato un atterraggio d'emergenza a causa di un malfunzionamento al carrello che non si è aperto correttamente durante la fase di avvicinamento. Il pilota è riuscito a portare a termine la manovra senza conseguenze. I due occupanti del velivolo sono rimasti illesi e non si sono registrati incendi. Per consentire la rimozione dell'aereo e le verifiche di sicurezza, lo scalo è rimasto chiuso per alcune ore, causando il dirottamento di almeno un volo di linea sulla Lamezia Terme. Tragedia nel Regino a Platì, dove una bambina di 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita accidentalmente dall'auto guidata dalla madre durante una manovra in retromarcia. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti, coordinati dalla procura di Locri. Dai primi rilievi emergerebbe la natura accidentale dell'accaduto. Profondo il cordoglio nella comunità di Platì. Il sindaco Giovanni Sarica ha espresso vicinanza alla famiglia, sottolineando come la scomparsa della bambina abbia colpito l'intero paese. Una tragedia che lascia sgomento in tutta la Locride.
1: Lo sport.
2: In attesa della firma che dovrebbe sancire il passaggio ufficiale della regina da ballerino a Claudio Lotito, iniziano a ipotizzarsi i primi nomi per la costruzione del nuovo assetto dirigenziale. La fase che si aprirà sarà delicata, serviranno figure in grado di occuparsi dell'organizzazione del club, della programmazione e soprattutto della costruzione dell'organico in vista della prossima stagione. I profili ideali dovranno unire esperienza, competenze e conoscenze del mondo del calcio, ma non solo. La nuova regina avrà bisogno anche di freschezza, dinamismo e una visione progettuale chiara. In questo quadro le due ipotesi potrebbero portare a un doppio nome, quello di Gabriele Martino nel ruolo di direttore generale e Antonio Mazzei in quello di direttore sportivo. Figure diverse ma potenzialmente complementari. Martino conosce bene l'ambiente amaranto e ha esperienze e conoscenze. Lotito dal canto suo conosce Martino. Tra Martino e Mazzei inoltre esiste una forte stima reciproca come rapporto. Mazzei rappresenterebbe quel profilo giovane, profondo conoscitore della categoria e già capace di ottenere risultati importanti. 2 stagioni fa è stato tra i protagonisti della sorprendente cavalcata del San Biase, nell'ultimo campionato invece ha vinto con il Savoia ribaltando i pronostici della vigilia. Al momento si tratta di ipotesi, la priorità resta la chiusura definitiva del passaggio societario. Solo dopo la firma si capirà quale sarà la linea scelta da Lotito o dal suo gruppo per la nuova regina. Ma una cosa appare chiara, per ripartire davvero serviranno uomini giusti nei posti giusti.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: più alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati bersagliati anche Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. L'ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero più di 500 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca. Sul fronte opposto, nella notte nuovamente colpita anche la capitale ucraina con missili balistici russi. Donald Trump ha invocato una legge di guerra, il Defense Production Act, per costringere le aziende della difesa a produrre più armi per far fronte alle scorte sempre più limitate in seguito al conflitto in Iran. La decisione mostra la preoccupazione diffusa all'interno dell'amministrazione sulle scorte di armi americane fortemente ridotte a causa dell'Iran e delle guerre a Gaza e in Ucraina. In Italia con la politica Meloni in cassa, la ritrovata sintonia con il presidente americano al G7, ma in casa restano i tormenti per l'ascesa di Vannacci, il servizio della redazione.
1: Giorgia Meloni archivia con soddisfazione il vertice di Vienna e commenta sia i rapporti con Donald Trump, sia le tensioni politiche interne. La presidente del Consiglio ha parlato di una convergenza tra i leader occidentali che non era affatto scontata e definito positivo il chiarimento avuto con il presidente americano, spiegando che entrambi hanno personalità forti ma sono in grado di comprendere le rispettive posizioni. Sul fronte interno, Meloni ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, osservando che è stato il suo movimento a prendere le distanze dal centrodestra attraverso le proprie scelte politiche. La premier ha inoltre difeso l'azione del governo contro la violenza sulle donne, ricordando l'introduzione del reato di femminicidio.
0: Dopo i disagi di ieri tra Milano Rogoredo e Piacenza, nuovi problemi anche oggi sulla linea dell'alta velocità, questa volta sulla tratta Napoli-Roma, dove la circolazione è stata fortemente rallentata questa mattina a causa dei danneggiamenti da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccille, in provincia di Caserta. I treni alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia, la professoressa 53enne Chiara Guerra. Al termine dell'udienza di convalida, il giovane sarebbe stato trasferito in una comunità. L'arma del delitto non è ancora stata ritrovata. Da un primo esame medico legale emerge che il giovane si sarebbe accanito sul corpo della donna, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dargli fuoco prima di caricarla su una carriola, compiere diverse centinaia di metri nel paese San Stino di Livenza e scaricare il cadavere nel canale. L'economia: se la situazione in Medio Oriente si stabilizzerà nel 2026, la crescita potrebbe sfiorare l'1%, in estrema sintesi quanto prevede l'ultima indagine congiunturale di Confcommercio. Anche nel secondo trimestre l'economia italiana mostra innegabili segnali di vivacità. Gli indicatori in alta frequenza dicono che ad aprile occupazione, turismo e produzione industriale sono in miglioramento. Anche la domanda di durevoli autovetture continua il percorso di recupero. A maggio la fiducia delle famiglie è ripresa. Dopo un bimestre problematico, il miglioramento del contesto avrebbe l'effetto di raffreddare le tensioni sui prezzi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Smash It's Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

Questa è Smash It's Up Chart, la classifica dei 30 trasmessi su Turin 104.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e

0: professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

0: progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti.

0: Touring 104 Notizie.
1: È il giorno della maturità per oltre 18.000 studenti calabresi. Questa mattina alle 8.30 si sono aperte le buste con le tracce della prima prova scritta di italiano, dando ufficialmente il via agli esami di Stato. In Calabria i candidati sono 18.055, con una percentuale di ammessi pari al 96,6%. Nel Reggino sono 5.641 gli studenti impegnati nelle prove. Dopo il tema di italiano, domani sarà la volta della seconda prova scritta, specifica per ogni indirizzo di studio, mentre nelle prossime settimane si svolgeranno i colloqui orali. Per migliaia di giovani si tratta dell'ultimo importante appuntamento prima dell'università o dell'ingresso nel mondo del lavoro. Momenti di apprensione questa mattina all'aeroporto Tito Minniti. Un piccolo aereo turistico proveniente dalla Sicilia ha effettuato un atterraggio d'emergenza a causa di un malfunzionamento al carrello che non si è aperto correttamente durante la fase di avvicinamento. Il pilota è riuscito a portare a termine la manovra senza conseguenze. I due occupanti del velivolo sono rimasti illesi e non si sono registrati incendi. Per consentire la rimozione dell'aereo e le verifiche di sicurezza, lo scalo è rimasto chiuso per alcune ore, causando il dirottamento di almeno un volo di linea sulla Lamezia Terme. Tragedia nel Reggino a Platì, dove una bambina di 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita accidentalmente dall'auto guidata dalla madre durante una manovra in retromarcia. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti, coordinati dalla procura di Locri. Dai primi rilievi emergerebbe la natura accidentale dell'accaduto. Profondo il cordoglio nella comunità di Platì. Il sindaco Giovanni Sarica ha espresso vicinanza alla famiglia, sottolineando come la scomparsa della bambina abbia colpito l'intero paese. Una tragedia che lascia sgomento in tutta la Locride.
2: Lo sport.
3: In attesa della firma che dovrebbe sancire il passaggio ufficiale della regina da ballerino a Claudio Lotito, iniziano a ipotizzarsi i primi nomi per la costruzione del nuovo assetto dirigenziale. La fase che si aprirà sarà delicata, serviranno figure in grado di occuparsi dell'organizzazione del club, della programmazione e soprattutto della costruzione dell'organico in vista della prossima stagione. I profili ideali dovranno unire esperienza, competenze e conoscenze del mondo del calcio, ma non solo. La nuova regina avrà bisogno anche di freschezza, dinamismo e una visione progettuale chiara. In questo quadro le due ipotesi potrebbero portare a un doppio nome, quello di Gabriele Martino nel ruolo di direttore generale e Antonio Mazzei in quello di direttore sportivo. Figure diverse ma potenzialmente complementari. Martino conosce bene l'ambiente amaranto e ha esperienze e conoscenze. Lotito dal canto suo conosce Martino. Tra Martino e Mazzei inoltre esiste una forte stima reciproca come rapporto. Mazzei rappresenterebbe quel profilo giovane, profondo conoscitore della categoria e già capace di ottenere risultati importanti. 2 stagioni fa è stato tra i protagonisti della sorprendente cavalcata del San Biase, nell'ultimo campionato invece ha vinto con il Savoia ribaltando i pronostici della vigilia. Al momento si tratta di ipotesi, la priorità resta la chiusura definitiva del passaggio societario. Solo dopo la firma si capirà quale sarà la linea scelta dallo Tito o dal suo gruppo per la nuova regina. Ma una cosa appare chiara, per ripartire davvero serviranno uomini giusti nei posti giusti.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: State ascoltando Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia.

0: leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico. Realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Tensione sempre più alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati, bersagliate anche Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero più di 500 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca. Sul fronte opposto, nella notte nuovamente colpita anche la capitale ucraina con missili balistici russi. Donald Trump ha invocato una legge di guerra, il Defense Product Act, per costringere le aziende della difesa a produrre più armi per far fronte alle scorte sempre più limitate in seguito al conflitto in Iran. La decisione mostra la preoccupazione diffusa all'interno dell'amministrazione sulle scorte di armi americane fortemente ridotte a causa dell'Iran e delle guerre a Gaza e in Ucraina. In Italia con la politica Meloni in cassa, la ritrovata sintonia con il presidente americano al G7, ma in casa restano i tormenti per l'ascesa di Vannacci, il servizio della redazione.
2: Giorgia Meloni archivia con soddisfazione il vertice di Vienna e commenta sia i rapporti con Donald Trump, sia le tensioni politiche interne. La presidente del Consiglio ha parlato di una convergenza tra i leader occidentali che non era affatto scontata e definito positivo il chiarimento avuto con il presidente americano, spiegando che entrambi hanno personalità forti ma sono in grado di comprendere le rispettive posizioni. Sul fronte interno, Meloni ha replicato alle dichiarazioni di Roberto Vannacci, osservando che è stato il suo movimento a prendere le distanze dal centrodestra attraverso le proprie scelte politiche. La premier ha inoltre difeso l'azione del governo contro la violenza sulle donne, ricordando l'introduzione del reato di femminicidio.
1: Dopo i disagi di ieri tra Milano Rogoredo e Piacenza, nuovi problemi anche oggi sulla linea dell'alta velocità, questa volta sulla tratta Napoli-Roma, dove la circolazione è stata fortemente rallentata questa mattina a causa dei danneggiamenti da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccille, in provincia di Caserta. I treni alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi e domani il Consiglio europeo, i cui temi centrali si concentreranno sulla stabilità economica globale, sulla sicurezza geopolitica e sulla gestione delle frontiere comuni. La riunione sarà presieduta da Antonio Costa. Ieri intanto Donald Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum con l'Iran mentre era a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Il servizio della redazione.
3: Secondo Trump, l'intesa consente di raggiungere tutti gli obiettivi strategici fissati da Washington, evitando una nuova escalation militare e garantendo la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente ha anche parlato della possibilità di un cambiamento politico interno in Iran grazie alla nuova leadership emersa dopo il conflitto. Tuttavia il tono resta prudente e minaccioso allo stesso tempo. Se Teheran non dovesse rispettare gli impegni presi, gli Stati Uniti sono pronti a riprendere gli attacchi militari. Intanto emergono i dettagli dell'intesa, che prevederebbe anche la creazione di un fondo privato da 300 miliardi di dollari destinato alla ricostruzione e allo sviluppo economico iraniano. Sul fronte internazionale proseguono inoltre i contatti per favorire un percorso di pace in Ucraina, mentre l'Europa prepara una missione navale nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Regno Unito con il supporto di numerosi paesi, tra cui anche l'Italia.
1: Veniamo adesso all'esame di maturità, oggi la prima prova di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce una poesia di Pavese per l'analisi del testo, per l'argomentativo invece un testo dal discorso di insediamento del presidente Saragat all'Assemblea Costituente, un testo da Te lo dico con le parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, del giornalista e scrittore Piero Bianucci, un testo dai confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere, del sociologo inglese Frank Furedi, per il tema di attualità un brano dall'articolo Funziona Meraviglia della giornalista tedesca Wenke Usman di Zeit, un brano dal libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere avvolto con lenzuola e sacchi di plastica era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me e te.
0: Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però.
1: Me e

0: During 104 notizie.
1: È il giorno della maturità per oltre 18.000 studenti calabresi. Questa mattina alle 8.30 si sono aperte le buste con le tracce della prima prova scritta di italiano, dando ufficialmente il via agli esami di Stato. In Calabria i candidati sono 18.055, con una percentuale di ammessi pari al 96,6%. Nel Reggino sono 5.641 gli studenti impegnati nelle prove. Dopo il tema di italiano, domani sarà la volta della seconda prova scritta, specifica per ogni indirizzo di studio, mentre nelle prossime settimane si svolgeranno i colloqui orali. Per migliaia di giovani si tratta dell'ultimo importante appuntamento prima dell'università o dell'ingresso nel mondo del lavoro. Momenti di apprensione questa mattina all'aeroporto di Tominiti. Un piccolo aereo turistico proveniente dalla Sicilia ha effettuato un atterraggio d'emergenza a causa di un malfunzionamento al carrello che non si è aperto correttamente durante la fase di avvicinamento. Il pilota è riuscito a portare a termine la manovra senza conseguenze. I due occupanti del velivolo sono rimasti illesi e non si sono registrati incendi. Per consentire la rimozione dell'aereo e le verifiche di sicurezza, lo scalo è rimasto chiuso per alcune ore, causando il dirottamento di almeno un volo di linea sulla Lamezia Terme. Tragedia nel Reggino a Platì, dove una bambina di 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita accidentalmente dall'auto guidata dalla madre durante una manovra in retromarcia. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti, coordinati dalla procura di Locri. Dai primi rilievi emergerebbe la natura accidentale dell'accaduto. Profondo il cordoglio nella comunità di Platì. Il sindaco Giovanni Sarica ha espresso vicinanza alla famiglia, sottolineando come la scomparsa della bambina abbia colpito l'intero paese. Una tragedia che lascia sgomento in tutta la Locride.
2: Lo sport.
3: In attesa della firma che dovrebbe sancire il passaggio ufficiale della regina da ballerino a Claudio Lotito, iniziano a ipotizzarsi i primi nomi per la costruzione del nuovo assetto dirigenziale. La fase che si aprirà sarà delicata, serviranno figure in grado di occuparsi dell'organizzazione del club, della programmazione e soprattutto della costruzione dell'organico in vista della prossima stagione. I profili ideali dovranno unire esperienza, competenze e conoscenze del mondo del calcio, ma non solo. La nuova regina avrà bisogno anche di freschezza, dinamismo e una visione progettuale chiara. In questo quadro le due ipotesi potrebbero portare a un doppio nome, quello di Gabriele Martino nel ruolo di direttore generale e Antonio Mazzei in quello di direttore sportivo. Figure diverse ma potenzialmente complementari. Martino conosce bene l'ambiente amaranto e ha esperienza e conoscenze. Lotito dal canto suo conosce Martino. Tra Martino e Mazzei inoltre esiste una forte stima reciproca come rapporto. Mazzei rappresenterebbe quel profilo giovane, profondo conoscitore della categoria e già capace di ottenere risultati importanti. 2 stagioni fa è stato tra i protagonisti della sorprendente cavalcata del San Biase, nell'ultimo campionato invece ha vinto con il Savoia ribaltando i pronostici della vigilia. Al momento si tratta di ipotesi, la priorità resta la chiusura definitiva del passaggio societario. Solo dopo la firma si capirà quale sarà la linea scelta da Lotito o dal suo gruppo per la nuova regina. Ma una cosa appare chiara, per ripartire davvero serviranno uomini giusti nei posti giusti.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: Lo Prestidea, l'agenzia per qualunque tipo di evento.

0: intrattenimento e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Questa è Touring 104.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difficoltà.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe arrivare una svolta nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia che ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. In un sentiero vicino alla struttura è stato trovato un fermaio rosso che, secondo le prime verifiche, apparterebbe alla più piccola delle due ragazze. La notizia è stata confermata dall'associazione Penelope, che segue i casi di persone scomparse. Si tratta del primo elemento concreto emerso dall'inizio delle ricerche. Nelle ultime ore una L'elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato a bassa quota l'area compresa tra le montagne circostanti e il lago di Barrea, mentre proseguono senza sosta le operazioni per ritrovare le due giovani.
2: Si aggravano i contorni della vicenda che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. I legali dell'uomo hanno confermato che Daniela Ferrari, madre del 38enne indagato, avrebbe tentato il suicidio assumendo una massiccia dose di farmaci. La donna, 66 anni, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano. Condizioni vengono definite stabili, ma non è ancora chiaro quando potrà lasciare la struttura sanitaria. Secondo la difesa, la donna continuerebbe a ricevere messaggi d'odio e attacchi sui social. Gli avvocati parlano di un forte segnale che dovrebbe indurre tutti ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a suscitare enorme attenzione mediatica.
1: Andiamo all'estero. Negli Stati Uniti Donald Trump torna a difendere con decisione l'intesa raggiunta con l'Iran per mettere fine alla crisi in Medio Oriente. Il presidente americano ha definito sciocchi, invidiosi o stupidi coloro che criticano l'accordo ritenendolo troppo morbido nei confronti di Teheran. Intanto si riaccendono le tensioni tra Washington e la NATO. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha rilanciato la proposta di una cosiddetta alleanza 3.0, criticando i paesi che non investono abbastanza nella difesa e quelli che durante il conflitto nel Golfo hanno limitato l'utilizzo delle proprie basi militari agli Stati Uniti. Da Bruxelles la replica è stata immediata. Gli alleati europei ricordano di aver aumentato negli ultimi anni le spese militari e il contributo alle capacità operative dell'Alleanza Atlantica.
2: Ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno per Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 33 anni che ha confessato l'omicidio di due connazionali. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Firenze. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dell'uccisione di Anna Maria Andrei, 27 anni, e di Maria Denisa Paun, 30 anni. Le indagini erano partite dopo la scomparsa di Denisa avvenuta a maggio scorso a Prato. Gli investigatori arrivarono rapidamente a Frumuzache, che confessò il delitto e indicò il luogo in cui era stato nascosto il corpo. Successivamente emerse anche il coinvolgimento dell'uomo nella scomparsa e nell'omicidio della seconda vittima avvenuto nell'agosto del 2024. Per l'accusa era stato richiesto l'ergastolo, pena ora confermata dalla sentenza.
1: Poteva trasformarsi in una tragedia la disavventura vissuta da un 23enne veronese nel centro storico di Verona. Il giovane stava cercando di scattarsi un selfie nei pressi dell'Arco dei Gavi, vicino al ponte di Castelvecchio, quando ha perso l'equilibrio precipitando nelle acque dell'Adige. Fondamentale è il gesto di coraggio di un turista tedesco di 30 anni che si è immediatamente tuffato nel fiume per prestargli soccorso. Poco dopo è arrivato un gommone con alcuni escursionisti che ha recuperato entrambi, portandoli in sicurezza sulla riva. Il giovane era cosciente, ma è stato trasferito in ospedale per accertamenti tenuto sotto osservazione.
2: La pagina politica, un nuovo sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24, fotografa un cambiamento negli equilibri del centrodestra. Il Movimento Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, viene accreditato del 5,9% delle intenzioni di voto, superando per la prima volta la Lega di Matteo Salvini, ferma al 5,8%. Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 27,8%, seguito dal Partito Democratico al 22,2%. Crescono anche Forza Italia, Alleanza Verdi Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle registra il calo più significativo. Secondo il sondaggio, il 55% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sull'operato del governo guidato da Giorgia Meloni.
1: Chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò potrà candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. E questa è in sintesi la conclusione del parere depositato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dopo la richiesta avanzata dal ministro dello sport Andrea Bodi. Secondo l'ANAC non sussistono condizioni di ineleggibilità legate alle norme sul cosiddetto pantouflage che regolano il passaggio tra incarichi di vertice nel sistema sportivo. Si apre quindi ufficialmente la possibilità per l'ex presidente del CONI di entrare nella corsa per la guida della FIGC, una prospettiva che potrebbe incidere sugli equilibri del calcio italiano nei prossimi mesi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando Touring 104.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe arrivare una svolta nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. In un sentiero vicino alla struttura è stato trovato un fermaio rosso che, secondo le prime verifiche, apparterebbe alla più piccola delle due ragazze. La notizia è stata confermata dall'associazione Penelope, che segue casi di persone scomparse. Si tratta del primo elemento concreto emerso dall'inizio delle ricerche. Nelle ultime ore una elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato a bassa quota l'area compresa tra le montagne circostanti e il lago di Barrea, mentre proseguono senza sosta le operazioni per ritrovare le due giovani.
2: Si aggravano i contorni della vicenda che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. I legali dell'uomo hanno confermato che Daniela Ferrari, madre del 38enne indagato, avrebbe tentato il suicidio assumendo una massiccia dose di farmaci. La donna, 66 anni, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano, le condizioni vengono definite stabili, ma non è ancora chiaro quando potrà lasciare la struttura sanitaria. Secondo la difesa, la donna continuerebbe a ricevere messaggi d'odio e attacchi sui social. Gli avvocati parlano di un forte segnale che dovrebbe indurre tutti ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a suscitare enorme attenzione mediatica.
1: Andiamo all'estero. Negli Stati Uniti Donald Trump torna a difendere con decisione l'intesa raggiunta con l'Iran per mettere fine alla crisi in Medio Oriente. Il presidente americano ha definito sciocchi, invidiosi o stupidi coloro che criticano l'accordo ritenendolo troppo morbido nei confronti di Teheran. Intanto si riaccendono le tensioni tra Washington e la NATO. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha rilanciato la proposta di una cosiddetta alleanza 3.0, criticando i paesi che non investono abbastanza nella difesa e quelli che durante il conflitto nel Golfo hanno limitato l'utilizzo delle proprie basi militari agli Stati Uniti. Da Bruxelles la replica è stata immediata. Gli alleati europei ricordano di aver aumentato negli ultimi anni le spese militari e il contributo alle capacità operative dell'Alleanza Atlantica.
2: Ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno per Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 33 anni che ha confessato l'omicidio di due connazionali. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Firenze. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dell'uccisione di Anna Maria Andrei, 27 anni, e di Maria Denisa Paun, 30 anni. Le indagini erano partite dopo la scomparsa di Denise avvenuta a maggio scorso a Prato. Gli investigatori arrivarono rapidamente a Frumuzache, che confessò il delitto e indicò il luogo in cui era stato nascosto il corpo. Successivamente emerse anche il coinvolgimento dell'uomo nella scomparsa e nell'omicidio della seconda vittima avvenuto nell'agosto del 2024. Per l'accusa era stato richiesto l'ergastolo, appena ora confermato dalla sentenza.
1: Poteva trasformarsi in una tragedia la disavventura vissuta da un 23enne veronese nel centro storico di Verona. Il giovane stava cercando di scattarsi un selfie nei pressi dell'Arco dei Gavi, vicino al ponte di Castelvecchio, quando ha perso l'equilibrio precipitando nelle acque dell'Adige. Fondamentale il gesto di coraggio di un turista tedesco di 30 anni che si è immediatamente tuffato nel fiume per prestargli soccorso. Poco dopo è arrivato un gommone con alcuni escursionisti che ha recuperato entrambi, portandoli in sicurezza sulla riva. Il giovane era cosciente, ma è stato trasferito in ospedale per accertamenti e tenuto sotto osservazione.
2: La pagina politica, un nuovo sondaggio realizzato da YouTrend per Sky G24 fotografa un cambiamento negli equilibri del centrodestra. Il Movimento Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, viene accreditato del 5,9% delle intenzioni di voto, superando per la prima volta la Lega di Matteo Salvini, ferma al 5,8%. Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 27,8%, seguito dal Partito Democratico al 22,2%. Crescono anche Forza Italia e Alleanza Verdi Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle registra il calo più significativo. Secondo il sondaggio, il 55% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sull'operato del governo guidato da Giorgia Meloni.
1: Chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò potrà candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. E questa in sintesi la conclusione del parere depositato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dopo la richiesta avanzata dal ministro dello sport Andrea Bodi. Secondo l'ANAC non sussistono condizioni di ineleggibilità legate alle norme sul cosiddetto pantouflage che regolano il passaggio tra incarichi di vertice nel sistema sportivo. Si apre quindi ufficialmente la possibilità per l'ex presidente del CONI di entrare nella corsa per la guida della FIGC. Una prospettiva che potrebbe incidere sugli equilibri del calcio italiano nei prossimi mesi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe arrivare una svolta nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. In un sentiero vicino alla struttura è stato trovato un fermaio rosso che, secondo le prime verifiche, apparterebbe alla più piccola delle due ragazze. La notizia è stata confermata dall'associazione Penelope, che segue casi di persone scomparse. Si tratta del primo elemento concreto emerso dall'inizio delle ricerche. Nelle ultime ore una elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato a bassa quota l'area compresa tra le montagne circostanti e il lago di Barrea, mentre proseguono senza sosta le operazioni per ritrovare le due giovani.
2: Si aggravano i contorni della vicenda che coinvolge la famiglia di Andrea Sempio nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. I legali dell'uomo hanno confermato che Daniela Ferrari, madre del 38enne indagato, avrebbe tentato il suicidio assumendo una massiccia dose di farmaci. La donna, 66 anni, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano, le condizioni vengono definite stabili, ma non è ancora chiaro quando potrà lasciare la struttura sanitaria. Secondo la difesa, la donna continuerebbe a ricevere messaggi d'odio e attacchi sui social. Gli avvocati parlano di un forte segnale che dovrebbe indurre tutti ad abbassare i toni attorno ad una vicenda che continua a suscitare enorme attenzione mediatica.
1: Andiamo all'estero. Negli Stati Uniti Donald Trump torna a difendere con decisione l'intesa raggiunta con l'Iran per mettere fine alla crisi in Medio Oriente. Il presidente americano ha definito sciocchi, invidiosi o stupidi coloro che criticano l'accordo ritenendolo troppo morbido nei confronti di Teheran. Intanto si riaccendono le tensioni tra Washington e la NATO. Il segretario della difesa Pete Hegseth ha rilanciato la proposta di una cosiddetta alleanza 3.0, criticando i paesi che non investono abbastanza nella difesa e quelli che durante il conflitto nel Golfo hanno limitato l'utilizzo delle proprie basi militari agli Stati Uniti. Da Bruxelles la replica è stata immediata. Gli alleati europei ricordano di aver aumentato negli ultimi anni le spese militari e il contributo alle capacità operative dell'Alleanza Atlantica.
2: Ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno per Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena di 33 anni che ha confessato l'omicidio di due connazionali. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Firenze. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dell'uccisione di Anna Maria Andrei, 27 anni, e di Maria Denisa Paun, 30 anni. Le indagini erano partite dopo la scomparsa di Denise avvenuta a maggio scorso a Prato. Gli investigatori arrivarono rapidamente a Frumuzache, che confessò il delitto e indicò il luogo in cui era stato nascosto il corpo. Successivamente emerse anche il coinvolgimento dell'uomo nella scomparsa e nell'omicidio della seconda vittima avvenuto nell'agosto del 2024. Per l'accusa era stato richiesto l'ergastolo, appena ora confermato dalla sentenza.
1: Poteva trasformarsi in una tragedia la disavventura vissuta da un 23enne veronese nel centro storico di Verona. Il giovane stava cercando di scattarsi un selfie nei pressi dell'Arco dei Gavi vicino al ponte di Castelvecchio quando ha perso l'equilibrio precipitando nelle acque dell'Adige. Fondamentale il gesto di coraggio di un turista tedesco di 30 anni che si è immediatamente tuffato nel fiume per prestargli soccorso. Poco dopo è arrivato un gommone con alcuni escursionisti che ha recuperato entrambi portandoli in sicurezza sulla riva. Il giovane era cosciente ma è stato trasferito in ospedale per accertamenti e tenuto sotto osservazione.
2: La pagina politica, un nuovo sondaggio realizzato da YouTrend per Sky G24 fotografa un cambiamento negli equilibri del centrodestra. Il movimento Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, viene accreditato del 5,9% delle intenzioni di voto, superando per la prima volta la Lega di Matteo Salvini, ferma al 5,8%. Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 27,8%, seguito dal Partito Democratico al 22,2%. Crescono anche Forza Italia e Alleanza Verdi Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle registra il calo più significativo. Secondo il sondaggio, il 55% degli italiani esprime inoltre un giudizio negativo sull'operato del governo guidato da Giorgia Meloni.
1: Chiudiamo con lo sport. Giovanni Malagò potrà candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio e questa in sintesi la conclusione del parere depositato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dopo la richiesta avanzata dal ministro dello sport Andrea Bodi. Secondo l'ANAC non sussistono condizioni di ineleggibilità legate alle norme sul cosiddetto pantouflage che regolano il passaggio tra incarichi di vertice nel sistema sportivo. Si apre quindi ufficialmente la possibilità per l'ex presidente del CONI di entrare nella corsa per la guida della FIGC. Una prospettiva che potrebbe incidere sugli equilibri del calcio italiano nei prossimi mesi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104, Radio Touring 104.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

richiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,